Tuba Mariana Abdou Diop nek ci Tuba magasin Baydam nogoy lay di gor ci Fatou Bamba Diop di gor ci Fatou ko Khady Diop di gor ci Fatou Fatou Diop di goro Binta Ndiem Binta Mbay goro la ak Ndey Diop di gor ci Fatou Ben Diop di gor nek ci Tuba Mariana Modou Diop Magou Magou Diop mom tam di gor nek ci Dakar Oumou Diop di gor nek ci Tuba Mariana Khady Diop rak la ñom ñep ñay tagge sonna Maguette Diop sono Maguette Diop ñu gën ko xam ci Maguette Fall wañé ko na altiné niki barki dem ci Touba Mariana rom nañ ko ci Touba Bakhaya ñaan gi nak mom tay lay doon alarba ci Touba Mariana témirat bu manké ñett amon na ko mi 97 ans Seigne Khalid Macké Khalifa borom dar muti Seigne Cheikh Astou Mbaye Seigne Cheikh Astou Faye Macké Seigne Cheikh Astou Faye Macké Khalifa Seigne Mourad Habib Alhadji Mam Thierno Mbaké mom am Cheikh Balla borom Touba Rouf ak Bousra ak Daru Minam Pet Seigne Abdou Mbaké de Khalifa Baye Cheikh Kaddi Mbaké Seigne Kosso Bousso Mbaké Seigne Abdourahman Seigne Ousmane Mbacke mom Seigne Cheikh Awbal Seigne Touba Diaw ak akiram nek ci Dar Moutique Baye Kosso Cissé ak Touré Baye Kosso Cissé ci Touré Fass Mam Daro Sad Mam nek ci Kayemer Seigne Fallou Diomni Yalla nek ci Mbour Seigne Cheikh Diomni Yalla nek ci Nexidji Dam Diakhaté di mag nek ci Mbour Khadim Seck di mag nek ci Touba ak Gora Salane di dom nek ci Dar Moutique Baye Serigne Salane bon ko le ci Fatou mo fin le ci tag mom Baye Serigne Salane di bon ko ci Fatou moy tagi soxnam Mam Fatty Niang Mam Fatty Niang nak ñu gën ko xam ci Nianga Salane Mam Fatty Niang ñu gën xam ci Nianga Salane wañé ko na talata niki dem ci Dar Mufti waye nak alarba tay ji lañ koy rob inshallah 11h ci suba ci Dar Mufti tay dal lañ koy defal ci Dar Mufti quartier Darou Salam juroom ben fukata ñent am nako fay bu jop radio Darou Mufti mo fi lettre tagi bob Ibrahima Tine di dom nek ci Tamaka ak Roban Diouf nek ci Ganjay Galay Niang nek ci Touba Marché Ndigal ak Seigne Modou Sodo Diom nek ci Darou Khadim Roban Tine di dom nek ci Tamaka Cheikh Fall di mag nek ci Tamaka Assetou Ngom nek ci Tamaka Tening Tin nek ci Kalir Kumbatine mag ci Tamaka Dial Diouf di Khalid ci Fall docteur Darou Khafour nga tagge soxna Thioro Fall dal wañé kuna aljuma biñu wessu ci Tamaka denc nañ ko ci Touba Bakhaya ñaanu joom ñet fane nak japp nañ ko dal niki aljuma ginaaw ëlëk lay doon ci Tamaka ñen fukat ak joom ñet amon nako ki def lettre bi nak Mbakhartine kuñ wax nak Mbakhartine dal Mbakhartine dal borom keureum ci Tamaka mo bindi lettre tagge bobu don ko tagge Seigne Modou Lo Khalifa Seigne Cheikh Lo Daru Minam ak Seigne Mamadou Dan Lo Khalifa Seigne Dam Balle Lo Seigne Khadim Lo di Khalifa Seigne Assane Lo ci Touba Seigne Modou Lo Imam nek ci Gabou Seigne Cheikh Ngone Ndiaye ci Ndiayen Bangoy ak Seigne Moussa Ndoumbe Ndiaye ci Ndiayen Bangoy Seigne Ibrahim Fall nek ci Mbeer Sodo Ndiaye nek ci Touré Mbaye Bara Ndiaye Bilal nek ci Touba Magasin Madame Seigne Moussa Thioro Ndiaye di mag nek ci Touba Seigne Cheikh Thioro Ndiaye di Rakla nek ci Kerñang Seigne Mortal Ndiaye di ngor xam ci Baye Ndiaye dom la ci di dom ci Fatou mo fi lesu tag bi Seigne Mortal Ndiaye ñu gën ko xam ci Baye Ndiaye dom la ci Fatou mo fi letta bi di tagge yaayam nak sonna Maguette Thioro Ndiaye sonna Maguette Thioro Ndiaye dal wañé ko na talata niki dem ci Touré Mbaye waye nak neew bi tay ji lañ koy wajjal 11h ci suba ci Dinancé Ousmane Map di Dinancé ñëkk ya dal di koy denc tay ji ci Bakhé Touba ñaan gi nak japp leen ni war nañ ko ko defal dal ñaan gi dal ginnaw ëlëk aljuma lay doon ci Touré Mbaye témerat bu manké ben amono ko mi 90 avant ku ñaan nak ñenn ci am ci Touba Mariana 4 mo fi lettu tagi bob doon ko tagi Seigne Assane Amar Khalifa Seigne Mam Goumba Amar Seigne Sidi Amar ci Balal ak Seigne Bada Amar nek ci Namen Seigne Modou Diagne mang ci Namen ak Bara Diouf nek ci Namen ak Modou Diagne nek ci Namen Allah Diagne nek ci Namen Baba Ndiaye Namen ak Labatal nek ci Namen Sohna Maguette Ndiaye dom la mo fi lettu tagi bi di tagi yaayam nak Sohna Ngone Lo wañé ko na dal niki dem ci Mayay ñep ko dem ci Touba Bakhaya Sohna Ngone Lo nak ak ñaanam ëlëk lay doon alxames inshallah ci mayay 1 amon na témir at ak juróom muy 150 Seigne Moutakha Basirou Mbacké Khalifa General Commune Touba sonna Fatty Diack di sonn ci Fatou ci Teug Dara ak sonna Ndogoy Sey mom tam di sonn nek ci Teug Dara ak sonna Degen Sey sonna la nek ci Teug Dara ak Fatou Gueye mom tam dom nek ci Mbour Pape Gueye dom nek ci Dara Basirou Gueye dom nek ci Dara Ndiaga Gueye dom nek ci Mboro Dame Gueye dom la ci Dara Modou Gueye dom la ci Dara Ablaye Gueye dom la ci Dara Magnan Gueye di dom nek ci Dara Baye Saliou Gueye dom la ci Dara ñu tagg Seigne Aliou Gueye nak wañé ko na dal niki dembu ci Teug Dara Seigne Aliou Gueye mi nak alor bay tay ji lañ ko rob inshallah 10h ci suba ci Teug Dara ñaan gi nak mom war na nek ginnaw ëlëk aljuma lay doon ci Teug Dara amono témirat bu muy wañé ko Seigne Djili Mbacké mom Seigne Abdou Khodo Seigne Mohamed Mbacké di Khalbab Seigne Abdourahmane Sokhna Mam Fatty Mbacké mom Baye Cheikh Kaddi Seigne Cheikhouna Mbacké Dialal Seigne Cheikhouna Mbacké Dialal mom Mam Thierno Aladji Mossé Diop Italie
Modou Karandiay Italie ak soxna Khady Salane di mag nek ci Dakar ak soxna Pala Salane di mag nek ci Darmousti Baye Ibra Salane di mag nek ci Darmousti ak Baye Serigne Salane di mag nek ci Touba Baye Gora Salane di rak nek ci Espagne ak Baye Salane di rak nek ci Italie Cheikh Salane rak la nek ci Italie Abdoulat Salane di rak nek ci Touba Pala Salane dom la nek ci Darmousti Abdou Dieye di dom nek ci Brésil Baye Serigne Salane bu ko ci Fatou moy tagge nek soxnam Mame Fatty Niang ñu gën ko xam ci Nianga Salane wañeku na nak niki dem ci Darmousti di talata way nak alarba tay ji lañ ko denc inshallah 11h ci suba ci Darmousti tay ji di alarba lañ koy defal lepp ci Darmousti quartier Darussalam ñen fukata juroom ben amon nako soye bu jop radio Darmousti fofé la lettre bi joggé